Ika, Ibadi, Oruku, Ese, Unbeshima, Koluri. Owami loke, Orimi, Ejika, Ibadi, Oruku, Ese, Oya, Malobe, Jomalobe, Loke, Lori, Lejika, Nibadi, Loruku, Lese, Loke, Lori, Lejika, Nibadi, Oruku, Ese. Eri pe nse ara ko be se se o be se lo soke be na le gbe wale ogun tin dogbogbo on dogbogbo die die abi eh je ko ma lo be ko ma lo be ko ma lo be loke ori mi ejika ibadi orunkun ese loke ori mi ejika ibadi orunkun ese loke ori mi ibadi ejika orunkun ese loke eleto fe kilo wo.

su masu sauraron Bone FM. Ina so kuma a gaida wannan kafinawa gaba daya mazauna Lagos. Tare da sanin sabon layi, ina so a gaida mu mai da launi, ina so a gaida mu abokaina kamar haka, Malam Bala da Balaja tare da Babangida Musha. Ina mashi murna sabon karuwa da Allah shi rana. Sannan kuma ina so a gaida mu abokina Shago da Nura tare da kanan sa Kamala. Ina so kuma a gaida mu Faruku da Gowri. Ina so a gaida mu abokina Ibrahim Mai Cari tare da kanan sa Abdullahi Malam Kabiru mai magana Audu Malam dake Osolo. Tashi lafiya.

Tuna zalla masu sauraro tare da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu da wannan tsohon shiri da muka tuna baya wasu muryoyin amanta da su wasu kuma suna na har yanzu ana damuwa da su ajiya maganin wata rana ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio Bond FM dake kan mita 92.9 yanzu lokaci ne da zamu gabatar muku labaran duniya sai in ci ai sauraro lafiya